0: Eccellenza, vado.
1: Fai il tuo piacere.
0: Pieno il paniere, fa penitenza.
1: Fame non ho.
0: Oh, e mi ringrazio.

riflettete, saggia non è cotesta ostinatezza vostra, angoscia

0: Angelo, dite, dov'è dunque Angelotti?
1: Non lo so,
0: ancora, l'ultima volta, dov'è?
1: Non

guida la scorta, quel che mai condannati. Il tempo passa, sai, quale oscura opera laggiù si compia.